0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Company. Radio Company Boutique.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Capodanno c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company. La domenica mattina, salve a tutti, nel caro Tonio Marecci, salutiamo anche il nostro GM Martino in console pronto a mixare. Ora Ronnie Griffith con Break It Up Part 1. Sentiamo anche Cyndi Lauper, la sua Girls Just to Have Fun, e Stylo con Pretty Face.
1: 80 Festival.
2: Let's go.

0: Cairo, la Italo Disco con Pretty Face, con Cyndi Lauper e Ronnie Griffith. Abbiamo chiuso anche questa prima traccia dell'80 Festival. Pochi minuti e torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: viaggio. Allora, profumo e aria di ferie, mi pare di capire per molti di voi. Si inizia insomma da questo weekend, allora sentiamo la vostra voce.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.
1: Io sto preparando le valigie, finendo di mettere le ultime cose, perché da oggi vado in ferie fino al prossimo lunedì, come sempre in Puglia. E questo giro mi concentro sulla parte del Gargano, Peschi, Cibi Est, mattinata, vicolo Gargano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non vedo l'ora di partire. Un abbraccio, Giada da Trieste.
2: Prendi una settimana di ferie.
0: Ecco, esatto, una settimana di ferie. Bello, perché ci ha messo anche un po' quelle che sono le mete e ci ha dato anche un consiglio sulle cose da vedere. Metti che ci sia qualcuno che non ci è mai andato ancora, e quindi insomma segna. Grazie Giada ovviamente per i tuoi consigli. Poi a proposito di ferie, c'è chi le inizia? Ah, aspetta, buongiornissimo, attenzione, ultimo giorno di ferie, ultimo. Inizia così, Annalisa di Rovigo. Allora ci ha mandato una bellissima foto, ok? Con un, penso proprio sia un gin tonic, perché allora dalla composizione parrebbe, dal colore, o è acqua o è gin tonic, insomma questa. Ma il bicchiere è molto esplicito, nel senso che c'è proprio scritto gin tonic fuori con la preparazione. Ultimo giorno, allora dai, diciamo che sei anche l'ultimo giorno, però è iniziato bene, cioè sei presa comunque bene, cioè la prendi con filosofia, dai, da domani si ricomincia, poi magari ci saranno anche altri giorni di ferie da qui alla fine dell'estate. Annalisa, un grande abbraccio a te ovviamente. Poi c'è anche chi sta preparando alla grande quello che è il pranzo, mi pare di capire. Una buona domenica da Diego Maserada, e ci scrive che si festeggia il compleanno di Samuel, 28 anni, tanti auguri, e che, attenzione, non finisce quel messaggio, ci ha annunciato che diventerà papà. Ma insomma, doppia festa, congratulazioni allora, e buona mangiata per oggi, perché mi pare che prometta molto molto bene, da quello che sto guardando sulla griglia. Va bene, un abbraccio dunque a te Diego, e anche a Samuel e a tutta la tua meravigliosa famiglia. Ancora tanti altri messaggi, quindi allora piano un attimino, se volete ancora unirvi a voi, c'è tempo, io sono qui fino alle 13, come sempre con Domenicando. 333 2688 688.

0: Radio Company, Domenicando con me Michela G in questo 14 giugno 2026. Allora, ci sta arrivando un po' di tutto per quanto riguarda quello che state combinando con noi, anche in questa domenica ovviamente, Domenicando in nostra compagnia, ma ci sono anche i consigli che prima avevo lanciato, no? Per stare, va bene, leggeri o comunque, visto che c'è caldo. Poi tra l'altro Gianluca anche prima mi ha detto: guarda che se c'è caldo oggi, anche se in realtà diciamo che è il caldo che mi va bene questo, però mi dice: guarda che sappi che durante la settimana, soprattutto in determinati giorni, se non sbaglio, cos'è, metà settimana, da mercoledì, mi dice il buon Gianluca che fa anche il meteorologo adesso, e mi ha detto: guarda che c'è un innalzamento delle temperature. Io mi sono messa le mani nei capelli, ho detto: ce la farò a sopravvivere? Allora lo scopriamo il prossimo weekend. Se mi sentite in onda, sono sopravvissuta al caldo, e se no non lo so, spero di esserci comunque. Allora, ciao Jay, ci scrive Cristina la cuoca. Io sto preparando un sughetto di pesce, gamberoni e scampi con spaghetto di pasta venere. Vedi che ci danno anche dei consigli, ci fa scoprire nuove cose. Puoi aggiungere, se vuoi, ci dice, anche dei pomodorini freschi, quelli gialli, il top. Buona domenica a tutta Radio Company, buona domenica anche a te carissima Cristina. Quindi è già la seconda, terza ricetta, quarta che ci arriva oggi. Grazie intanto per rinfrescarci, ne facciamo tesoro. Torniamo tra poco con tutti gli altri messaggi, promesso,
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
14: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

Domenicando in questo 14 giugno con mia cara Jay, ancora una buona domenica, e c'è anche lui, il nostro Gianluca Pacini. A proposito di chi allora sta preparando da mangiare cose fresche, belle, buone, ci sta dando anche delle idee per quanto riguarda quest'estate, e saluto anche Debbie di Udine invece, che fa parte della categoria di coloro le quali insomma sono pronte per partire, ok? E ci scrive: ciao raga, noi, io e la mia dolce metà specifica, stiamo preparando le valigie per partire mercoledì per 10 giorni in giro per il Peloponneso in Grecia. Un bacio, e un bacio a te anche, carissima Debbie. Ma tipo, allora, preparando le valigie, una a testa o anche più di una? Perché allora io

0: spazio un pochino di più, quindi riempio tutto il mio trolley, poi dico beh devi poter portarvi anche questa cosa, quindi faccio un'altra borsa più piccola a parte, poi un'altra ancora in aggiunta, alla fine vado via con qua, cioè con il trolley, ok, e lì ci doveva star tutto, in realtà poi aggiungo anche 3-4 sportine a parte, capito, e non ne vengo fuori, riempio tutto il bagagliaio della macchina, vabbè, non so se qualcuno si riconosce in me Michela J, però insomma così è, ogni volta è un casino partire e poi è un casino tornare a lavare tutto. E caro Gianlu, poi c'è un messaggio che ti riguarda, attenzione, perché prima avevo detto che il Gianlu, proprio in apertura di domenicando oggi, ho detto il Gianlu quando mi va a fare le serate fuori è un tutto un autografo, è un tutto una foto che fa, e infatti provata mi è arrivata proprio una foto del Pacio ieri con Giustina, che ricambio i baci che ci manda,
1: ciao cuoricino,
0: esatto, buongiorno amici, giornata oggi, insomma sistemare un po' casa e poi riposo visto l'unico giorno di non lavoro, e grazie della serata di ieri con Company, esatto, perché ricordiamo il nostro Gianluca assieme a Daniele Belli ieri è stato protagonista di Energia 90 a Casette di Legnago in provincia

0: foto, capito, del bisteccone, delle cose, anche il risotto avete mangiato, ma di tutto avete mangiato,
1: dolce contro dolce.
0: Ma io poi vi pensavo, perché mentre stavate mangiando e vi ho invidiato molto perché avevo l'acquolina in bocca, dico, ma poi come fanno a saltare sul palco? Però ce l'avete fatta, siete stati bravissimi. Va bene, adesso

0: Questa è Radio Company in questo 14 giugno con me Michela J con il nostro giallo Gianluca Pacini. Allora, prima l'avevamo buttata un po' lì, parlavamo insomma di chi ne sta approfittando magari per andare a fare la spesa questa mattina, ok? E allora avevo detto, per voi è un'attività che vi rilassa oppure assolutamente no? Così c'eravamo, ecco, diciamo che un po' di minuti, un po' di tempo fa ci siamo lasciati così. Allora è arrivato il responso, cioè tra quelli che si divertono, divertono, non è per forza un divertimento, comunque magari vanno una volta sola, e chi invece preferisce andarci più giorni durante la settimana, quindi magari prende il necessario per la giornata o il giorno dopo e poi ci ritorna. Poi è vero, dipende dagli impegni che si hanno e anche il tempo, però metti che insomma, no, magari ti ricavi del tempo anche per fare la spesa perché è un'attività che ti piace. Allora, cosa ci avete scritto? Buongiorno carissima, ci scrivono, io adoro fare la spesa, mi rilassa tantissimo, due volte a settimana più o meno, quindi vedi, Paccio, non come te che vai una, lei due volte, ecco. E oggi pomeriggio, attenzione, devo andare a comprare la TV perché ieri mattina mi ha abbandonato, no, dopo 9 anni, però mi scrive amen, quindi secondo me c'era anche una voglia dietro questa cosa di comprare un nuovo televisore, perché l'ha presa con filosofia. Cioè, d'altra parte, cosa ci puoi fare? Mica dipende da te, se il televisore decide di non andare più non va più, vero amica? Nel compenso, fino a mezzanotte ho ascoltato Radio Company, ci piace, super pollicione alto. Bene, poi facci sapere, allora tu vai oggi pomeriggio, quindi non ci sentiamo perché sono qua fino a luna, e la prossima settimana dimmi che TV hai preso, che sono curiosa, quanti pollici soprattutto, perché adesso vanno quelle super mega giganti che una volta, allora per me quando ero più piccola già avere una 32 pollici era guarda, quelli che si compravano il 40 pollici poi mega, cioè veramente, no, inchino. Adesso invece è 55, 60, 75, sto sparando dei pollici a caso.
1: Una parete intera.
0: Però una parete, ti giuro che c'era una TV, un giorno sono andata a fare un giro per curiosità, dovevo comprare totalmente altro. E c'era una cosa che ho detto, ma questa TV non mi entra neanche dalla porta e soprattutto non ci sta neanche, cioè mi occupa più di metà parete, capito? E ho detto, vabbè. Però sai, poi dipende, se uno c'ha una super villona grande che può permettersi, ben venga, voglio dire, come un super mega cinema, però niente, ho chiuso così, era una mia considerazione, no? Di quanto è cambiata la percezione della grandezza dei televisori nel corso del tempo. Io ho ancora una modesta 32 pollici in salotto, così per dire, va bene, dai. E quindi ecco, fammi sapere insomma come va, che ti vuoi preso, così mi aggiorno anch'io, magari metti che un domani dovresti cambiarla, mi segno. 3332 688 688, torniamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: I Can Wait, questa è Radio Company. Ma no, ma dai, ma siamo già ma le campane ci sono? Ma davvero?
1: Radio Company Time.
0: Le 12 e 3 minuti.
2: Company Breaking News.
3: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
3: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
2: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: Company, questa è Radio Company in diretta come sempre alle 12:11 minuti di questo 14 giugno con Michela J, con il nostro Gianluca Pacini. Allora, a proposito, prima parlavamo di maxi schermi. Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato le immagini di, insomma, gli schermi, diciamo, i televisori che ha a casa. Gigantesco in una sala, e in un altro c'è, com'è che si chiama? Non so, non mi ricordo. Tipo un proiettore, è un proiettore. Se mi stai ascoltando, dimmi il nome specifico che non mi ricordo. Tipo un proiettore, sai quelle cose che tiri giù gigantesche, che metti magari nelle taverne o nelle sale grandissime e proietti, sì, l'immagine, bello, bello. E quindi grazie per i vostri messaggi, ma in generale proprio grazie a tutti, perché non riesco a mandarli in onda, cioè a leggerli tutti quanti, però vi leggo, e grazie per tutto l'affetto e i complimenti, insomma, che scrivete nei messaggi anche nei miei confronti. Veramente vi mando un grandissimo abbraccio. Detto questo, tra poco parleremo di quello che è successo di speciale nelle vite di molti artisti in questo weekend. Ce ne sono, e come, a tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: inaspettato, quello del remix di One Day, inaspettato soprattutto per Asaf Avidan stesso, l'artista. Lui dice che era già soddisfatto del brano, ok? Non avrebbe mai voluto farne nessun remix. Poi un giorno arriva sto DJ tedesco, lo contatta, gli fa: "Hallo, puoi sentire mia versione?" E allora gli fa ascoltare una versione remixata che aveva però già caricato su YouTube. Asaf Avidan, raga, arrabbiatissimo, gli disse di toglierla assolutamente, immediatamente, ma no, simpatico. Fatto sta che il DJ tedesco non l'ha ascoltato, e fatto sta di nuovo che il remix ha fatto più successo del disco originale stesso, quindi Asaf Avidan muto, ha dovuto ammettere che lo deve ringraziare, ammette comunque che il disco continua a non piacergli, ma ringrazia il DJ tedesco, in questo caso parliamo di Wankelmuth, perché grazie a lui se il brano ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche e se ad oggi ancora lo stiamo ascoltando anche noi qui nel Millennium Mix. A tra poco, amici.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Millennium Mix, i successi del millennio.
2: Oh, abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme all'interno del Millennium Mix di oggi, di questa domenica. Ricominciamo allegri. Oh, finalmente, sapete perché sono contenta? Perché finalmente per un disco non ho niente da dire. Niente, Derulo ha affermato semplicemente che questa canzone è stata pensata per portare un po' di divertimento in un periodo in cui si voleva svagare. Fine, né più né meno. E quindi senza significati nascosti, senza profondità sentimentali e emotive, ascoltiamo subito Jason Derulo che ci fa ballare con Take You Dancing. A seguire in Italia Benji e Fede con Mos

0: intervento di chirurgia plastica è andato male, vabbè. Comunque, loro ringraziano l'Italia per aver fatto decollare la loro carriera, perché dicono che per gli Stati Uniti loro sì erano una band indie pop, però troppo pop per essere indie e troppo indie per essere pop. Poverini, a noi italiani per fortuna si sono piaciuti, tanto che li stiamo ascoltando ancora oggi a distanza di tanti anni qui su Radio Company. Questo è il Millennium Mix, ancora 10 minuti da passare insieme, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

incredibile Britney Spears, non solo per tutti i suoi dischi e per la sua storia, ma anche perché alla presentazione ufficiale di questa canzone, I'm a Slave for You, lei si presentò agli MTV Video Music Awards nel 2001 ballando con un pitone albino. Magica, magica, applausi, applausi. E allora con questa magia, amici, andiamo a chiudere il Millennium Mix di oggi. Grazie per essere stati con me, io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata da me, da DJ Nick, che comunque resta con voi anche tra poco insieme a Daniele Belli. Vi saluto e vi ringrazio anche Mauro Tonello alla selezione musicale. Noi ci risentiamo.

0: by Daniel Belli.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole. Ciao da Daniel Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ciao dalla tua fantastica crew.
3: Hyper.
2: Ah, che meraviglia ragazzi, va.
4: Che è successo?
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: Grazie ragazzi, un po' con qualche giorno di ritardo, però insomma la prendo per buona, grazie. Non capivo come mai c'era stato questo sorta di shock elettrico improvviso. Vabbè ragazzi, grazie DJ Nick, basta però, grazie. Perché poi dopo perdiamo già, cioè non facciamo tempo a cominciare. Ogni volta ci diciamo, no? Ragazzi, mi raccomando, prossima puntata cerchiamo di stare un po' più composti, un po' più a modo, eccetera eccetera. Invece, come sempre, una bella banda dei cialtroni. Sì, vabbè, per partire. Oh, che bene, c'è anche una Sandy, devo dire, oggi mica male, eh.
6: Ciao.
2: Complimenti. Va bene, allora, puntata, beh, siamo entrati pienamente nel mese di giugno, puntata legata anche al mio compleanno, come avete sentito. Grazie anche per gli auguri che ho ricevuto in questi giorni attraverso qualsiasi tipologia di piattaforma. Siamo pronti per partire, per dare via a questo puntatone dove faremo un viaggio, devo dire che ci spostiamo dagli anni 90 fino ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. Primo blocco di oggi ragazzi, dai che si parte, vai Sandy.
0: Radio Company.
1: Music.

0: E questo è Avicii con Levels, prima i Daft Punk One More Time e prima ancora Sei un mito degli 883. Diciamo che abbiamo messo insieme un gruppetto molto molto interessante che un pochettino sintetizza tre periodi e tre canzoni, insomma, che ricordo con, come si dice, con grande affetto. Sembriamo quasi la radio del Liscio. Va bene, tra poco torniamo ragazzi, questa è Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole.
1: Ma hai visto i Belli?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: on Radio Company.
1: Music. Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: parlare senza limiti e confini.
1: Spot. Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danno Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Company.
9: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Com.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: e Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: Inizia qui un'altra prestigiosissima puntata del Brutti, ma domenica.
3: Brutti, ma domenica.
2: Qui a Radio Company, salve a tutti, buon pomeriggio, salve Pietro.
3: Ciao Stefano Ferrari, ciao Gimbo.
2: Alla parte tecnica, come state? Tutto bene? Molto bene, molto bene anche Gimbo, che ci ha appena fatto segno che è tutto ok con il pollicione. Oggi, come sempre, la domenica tra le 17 e le 18.
3: Sai che non si usa più il pollicione nei messaggi WhatsApp, perché è considerato offensivo, per essere sì, dai, ok, hai ragione tu.
2: Esatto, con noi lo usano parecchio.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di una cosa che non, diciamo, non, non molti non capiscono, cioè,
2: no,
1: nel senso,
2: è una piaga.
1: Non si fa, non si sa come si riesca, come sia possibile far stare in piedi un ristorante, in particolar modo quelli orientali, con la formula dell'all you can eat. Sì. Io una mezza idea ce l'ho, nel senso che alla fine ti portano le cose lentamente, piccole porzioni, alla fine non c'hai più fame, quindi alla fine spendi di più di quello che avresti speso col menù.
2: Con ogni probabilità è così, ma c'è, dai, chi la sfanga, sì, e chi deve alla fine essere, venire cacciato dal locale all you can eat.
1: Ah.
2: Perché lui ha detto, effettivamente questo signore ha detto: qual è la mia colpa? E il ristoratore ha detto: la colpa è che io fallisco.
1: Vabbè.
2: Perché questo è arrivato lì, ha mangiato 1,5 kg di zamponi di maiale,
1: Madonna,
2: 4 kg di gamberoni,
1: quella miseria,
2: più altre tipo patatine fritte, cose, ed è scattata la messa al bando.
1: Vabbè,
2: hai capito?
1: Vabbè.
2: Solo che qualcuno sotto la notizia faceva notare che effettivamente in Puglia questi sono soltanto gli antipasti di matrimonio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

amici di Jesolo, come state? È sempre un grande piacere salutare tutti voi, tutti gli amici di Jesolo. Vi volevo ricordare una cosa, vi volevo segnalare una cosa che faccio veramente molto molto volentieri. Allora, su viviesolo.it trovate tantissimi articoli da leggere, naturalmente da condividere, e qui lo scorso 3 giugno ha pubblicato un articolo il nostro Vittorio Ferro, dedicato a tutto quello che Radio Company farà nel corso di quest'estate che si avvicina ormai. Il titolo di questo articolo di Vittorio è Jesolo alza il volume, e Vittorio scrive una cosa che condividiamo tutti quanti noi: che cosa accadrà ad agosto in merito a Radio Company e Jesolo. Proprio vi leggo le parole di Vittorio Ferro. Poi ad agosto entra nel vivo e martedì 4 in Piazza Milano si torna a ballare con Energia 90. Non è solo nostalgia, anche se quella gioca la sua parte, è piuttosto la conferma che certe canzoni non passano mai davvero.

0: Radio Company, buonasera amici, benvenuti a chi sta mangiando una cosa, una pizza con gli amici, a chi sta bevendo una cosa in macchina, guarda fuori dal finestrino, sta pensando che è già lunedì, ormai si avvicina, ma amici cari, la domenica sera godiamocela proprio tutta, il lunedì può aspettare, tra poco ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino. Company.
8: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Company Caffè con Bruno Mars. Amici, benvenuti, buona serata a chi è qui in questa domenica sera. Ma ci tengo proprio tanto a ricordare a tutti voi che Company Caffè, quello che accade questa sera, ma anche questa puntata, la puoi riascoltare, la potrai riascoltare tra qualche giorno, perché Company Caffè è anche in podcast. Se ti piace quello che accade da noi, la nostra musica, il nostro mood, cerca Company Caffè in podcast e ascoltaci quando ti va. Tra le persone che ascoltano Radio Company in podcast ce n'è una che voglio veramente ringraziare questa sera. Un grandissimo abbraccio a te, caro Gabriele, perché so che ascolti sempre, ogni volta che puoi, Company Caffè in podcast. Grazie per scrivermelo, per raccontarmelo sempre su Instagram quando ti sposti tra la città dove vivono i tuoi genitori e ti direzioni verso Bologna, verso Napoli, verso Roma e poi in giro per il mondo per il lavoro che eserciti. Ma questa sera facciamo una bella sorpresa, una cosa bella, delicata, ad una persona molto speciale per te, Gabriele, perché la tua mamma ha festeggiato da poco il suo compleanno. Allora, tutti noi di Radio Company e di Company Caffè facciamo tanti auguri alla tua mamma, che si chiama Mercedes. Tanti auguri, signora, anche da parte mia e di tutti noi di Company Caffè. Buon compleanno.

caffè, ogni anno è così, ogni anno è così, soprattutto per me che di figli ne ho tre, mi hai scritto tu Paola, io di figli ne ho tre, praticamente tutti quanti attaccati, gli ultimi due anni sono stati così come quello che sto vivendo in questo periodo, perché anche il mio terzo figlio si sta preparando per l'esame di maturità e tu non hai idea, cara Tanitia, ho già le mani nei capelli da un mese, sono io più esausta, anch'io voglio il voto della maturità. Tra poco ne parliamo degli esami di maturità. Grazie Paola per avermi iscritto. Se ti va di raggiungermi, utilizza il mio account su Instagram e ti leggo in tempo reale. Tra poco.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Stefani Caffè, domenica sera. Fai parte anche tu di quelle persone che quando possono ascoltano i podcast, magari che trattano di argomenti che hanno a che fare con la politica, le news, l'economia, le vacanze, un po' di leggerezza, anche perché non ci sta. Beh, allora fai così, se ti va, prenditi un attimo di tempo, vai su Strimmo. Strimmo è la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove troverai tantissimi podcast, tutti quanti da ascoltare mentre viaggi, ti sposti, lavori, fai le tue cose. Benvenuti da noi, questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè, io rimango qui con te fino alle 23.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

nel corso di questa nostra serata, abbiamo incominciato come sempre alle 8, stiamo già salutando un po' chi in casa ha dei ragazzi, delle ragazze che dovranno affrontare l'esame di maturità. Allora facciamo le cose fatte bene, rendiamo ufficiale questo dato: il fischio d'inizio quest'anno per l'esame di maturità sarà giovedì prossimo, giovedì 18 giugno, ore 8:30, tutti in classe, naturalmente tutti in aula, nei corridoi delle varie scuole in Italia, con la prima prova, che naturalmente è la prova di italiano, il classico tema. È un giovedì, mentre negli ultimi anni si cominciava di mercoledì, quest'anno invece si inizia giovedì 18 giugno, ore 8:30. In bocca al lupo da parte di tutti noi di Radio Company a tutti. Ma tu

Sander su Company questa sera con My Kind of Love. Un abbraccio a chi è felice, sta bene, sereno e ha voglia anche di fare un po' di ironia nelle conversazioni, e quando parla si relaziona con gli altri magari lo fa sorridendo, però la utilizza l'ironia spesso e volentieri. Lo ha fatto anche lei, Margherita. Margherita chi è? Dito nella piaga, e tra poco la salutiamo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: verso il paradiso.
1: Cari amici, buonasera, benvenuti. Di chi si sta parlando sui social moltissimo in questi giorni? Lei ospite ovviamente dappertutto, dito nella piaga, fuori da poco il suo nuovo singolo,

comunque necessariamente essere sempre lì il primo della classe, sempre e comunque. E lei continua a distinguersi proprio per un approccio artistico, ma anche per essere così brava a raccontarsi anche nei video che realizza. Ma avete visto il video ufficiale di Dito nella piaga di Businessman? Fermati un attimo, se ti va ovviamente, io ti invito a fare così, fermati un attimo, entra sull'account ufficiale di Radio Company, Instagram, account ufficiale di Radio Company, la vedi, vedi Dito nella piaga, la vedi lei che in realtà si chiama Margherita, ma quanto brava è. Benvenuti amici, questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari, benvenuti nel nostro Company.

0: Buonasera a tutti voi, ciao, sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company e la nostra musica, quella che sceglie per noi il nostro Fabio De Magistris ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23. Con noi c'era Michael Bublé, ci fermiamo soltanto per un attimo e poi parleremo di un altro artista. Si è parlato molto, moltissimo in queste ultime settimane dell'album di Samurai J che porta il suo cognome. Sì, il cognome è il titolo ufficiale del suo album, ma c'è molto di più che vi voglio raccontare.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io. Company
1: Radio Company Caffè.
2: Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

Giorgia, la voce di Giorgia in questa nostra serata nel nostro Company Caffè di questa domenica di metà giugno. Ma vi immaginate Samurai Jai con Giorgia? Riuscite a vederli insieme? Tutto quanto è possibile nel mondo delle collaborazioni, perché no? Anche questa è una cosa che potrebbe succedere. Ma io questa sera vorrei dire delle cose proprio belle in merito a Samurai Jai. Allora, il titolo del suo album, che magari già ovviamente avrei letto delle cose, sentito, è fuori già da un po', il terzo singolo uscito da questo album, che è Amatore. Amatore è il suo cognome, e lui ha dichiarato di recente, ho letto questa bellissima intervista in cui lui ha dichiarato: ma sai che c'è? Questa per me è una... è una dichiarazione che ho voluto fare un po' alla mia famiglia. Lui ha dichiarato: papà ha lavorato tutta la vita per me, ho voluto dedicare quindi questo lavoro, questo progetto alla mia famiglia, per questo ho chiamato l'album Amatore, che è il cognome chiaramente della mia famiglia, il cognome di papà. Poi nel disco c'è anche un riferimento diretto alla mamma all'interno di un brano, quindi c'è una forte componente di dedica familiare, soprattutto legata ai genitori, e lui più volte l'ha detto: io devo tutto a loro, non mi hanno mai lasciato solo, nel senso che di fronte a questo sogno mi hanno detto: ma vai, ma provaci, non mollare, tenta, prova, va male, non importa, quantomeno ci hai provato.

0: sento che si muore.
1: Company Caffè con la voce di Emma con noi stasera. Benvenuti da noi, con Radio Company e Company Caffè. Lo so, ne parliamo spesso di tradimenti, ma la notizia circola ancora. È una notizia molto recente che è stata battuta tra l'altro anche dalle agenzie 2 settimane fa, ma sui social circola ancora tanto questa roba qua in merito a l'Italia. In Italia, nel nostro paese, quasi una persona su 2 tradisce il proprio partner. Ma veramente, sì, questo almeno il dato ufficiale. Ne parlerò tra poco anch'io nel nostro Company Caffè, ve lo prometto, soltanto per qualche minuto, così non vi rovino la serata.

0: Company Caffè. Buonasera amici, benvenuti da noi, ciao. La notizia è stata pubblicata di recente, circa 2-3 settimane fa, ma sui social se ne parla ancora tanto. Intanto benvenuti, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari, Radio Company, insieme a te con il nostro Company Caffè, ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23. È così amici, non c'è niente da fare. In Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. Risulta il terzo paese l'Italia più infedele al mondo, ma la cosa veramente pazzesca è che siamo superati soltanto dalla Thailandia e dalla Danimarca, secondo questa ricerca. Questa ricerca che è stata realizzata da CNC Media. Vi dico solo questo e poi chiudo, perché appunto non voglio assolutamente rovinare la vostra serata. Stasera, questa domenica sera, il 45% degli italiani tradisce il proprio partner e il 49% pensa che si possa tradire pur restando innamorati di chi si è accanto. That's incredible.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Company Caffè. Amici, benvenuti, buonasera con noi. Allora, vi siete lasciati un po' andare con If You Leave Me Now con Chicago? Sì. Allora, vi voglio dire una cosa, tra poco, ma questo lo dico per te, se magari mi stai ascoltando soltanto da qualche minuto. Tra poco nel nostro Company Caffè c'è Listen and Translate, appuntamento voluto all'interno di Company Caffè dal nostro Mauro Tonello. Leggerò per voi soltanto una piccola, piccolissima parte del testo in italiano della canzone protagonista di questa sera e vi racconterò qualcosa che magari di quella canzone iconica, ovviamente, tu non ti aspetti. Tra poco nel nostro Company Caffè. E adesso con noi c'è Tiziano Ferro.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

canzone protagonista questa sera nel nostro Company Caffè ci porta nel 1978 e nasce dalla vita vera di quest'artista, ispirata alla vita dei suoi genitori. Che cosa successe? Durante un anniversario, l'anniversario del matrimonio dei suoi genitori, il papà fece un brindisi verso la mamma, la guardò